0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans.
1: One, two, one, two, three.

0: caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un po' l'inglese, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leggy.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti.
2: Sì.
1: Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

video.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

certo c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Ci avete a urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
2: Io credo che la piazza che c'è oggi è una piazza di giovani che ha voglia di sentire musica, che partecipa ad un evento, ma che c'è anche uno straordinario interrogativo che è quello della generazione dei giovani di questo paese. Ma noi in questo paese abbiamo un posto, no, per questo mi pare sia il tema di cui dicevo, bisogna avere una responsabilità verso una generazione che chiede di non sentirsi ospite nel suo paese.
3: Grillo è stato di nuovo fortemente critico. Dicevo che Grillo è stato di nuovo fortemente critico.
4: Ha parlato stamani dell'unità sindacale, che questo starete più uniti rispetto al passato.
2: Ho parlato di una riunione che abbiamo fatto ieri, di una piattaforma che dà il via al percorso della mobilitazione, che si concluderà con una manifestazione nazionale il 22 giugno, degli obiettivi che ci siamo dati e dello straordinario valore che ha in una fase difficile che il movimento dei lavoratori si ponga al tema della sua unità e della riunificazione del mondo.
4: Nuovo governo, cosa chiedete?
2: Tradurre una serie di titoli che sono stati annunciati in provvedimenti concreti e che dire che il lavoro è il punto fondamentale sia poi la chiave di lettura di tutti i provvedimenti che verranno fatti. Insisto in un lavoro che è fatto di stabilità, di diritti, di buona retribuzione.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
4: Colazione in jeans.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ciao, siamo Goffredo, Gentiana, Emanuele e Sara del liceo Nicolò Machiavelli e oggi vi parleremo di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici nacque a Misimiri il 19 gennaio del 1925 e morì a Palermo il 29 luglio 1933 nella strage di via Pipitone Federico da Cosa Nostra. Fu magistrato e fondatore del pool antimafia di Palermo, con il quale voleva approfondire il tema mafia. Rocco Chinnici frequentò il liceo classico nell'istituto Umberto I di Palermo, dove si diplomò nel 1943. Il 10 luglio 1947 si laureò in giurisprudenza. Durante il periodo degli studi lavorò all'ufficio del registro di Misilmeri, dove incontrò Agata Passalacqua, con la quale si sposò. Nel 1952 divenne magistrato, inizialmente come editore giudiziario a Trapani, successivamente come pretore a Partanna. Il 9 aprile del 1966 prese servizio come giudice istruttore a Palermo. Nel 1970 si occupò per la prima volta di mafia, indagando sulla strage di Viale Lazio. Nel 1975 venne nominato consigliere istruttore, poi dopo 4 anni divenne magistrato di Cassazione e consigliere istruttore e alla morte di Cesare Terranova fu nominato capo dell'ufficio istruzione. Il 6 agosto del 1980 a Rocco Chinnici, dopo l'uccisione del suo amico Gaetano Costa, con il quale parlava delle varie indagini di mafia, gli venne l'idea di creare un luogo dove parlare di questi argomenti tra magistrati e venne chiamato Pool Antimafia. Infatti fu proprio grazie a Chinnici che fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici, mentre usciva di casa, una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di tritolo esplose e morì. Nell'esplosione provocata da Antonino Madonia morirono anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartoletta, componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Lisacchi. L'unico a sopravvivere fu Giovanni Papacuri, l'autista. Il processo per l'omicidio individuò come mandanti i cugini Nino e Ignazio Saldo e si concluse con 12 condanne all'ergastolo e 4 condanne a 18 anni di reclusione.

29 luglio 1983, intorno alle ore 8, Rocco Chinnici esce di casa e c'era ad aspettarlo la sua auto bendata. A guidarlo c'era Giovanni Paparcuri e in più c'era il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotto. L'autista, unico sopravvissuto, racconta che in quei giorni Chinnici era molto nervoso e preoccupato e in particolare si ricorda di quando più di una volta Chinnici ripeteva a loro di fare attenzione alle auto di grossa cilindrata e ai furgoni. E infine chiese a tutta la scorta se erano disposti a stare ancora con lui. E a loro, e a loro, e

scusate. Infine chiese a tutti la scorta se erano disposti a stare ancora con lui e tutta la scorta l'appoggiarono. Ritornando a quella mattina del 29 luglio, davanti al portone di casa sua c'era parcheggiata una Fiat 126 verde imbottita di tritolo. L'esplosione è così forte da danneggiare i palazzi circostanti. Muoiono su colpo Chinnici, Trapassi, Bartolotta e il portiere del palazzo. Anche se gravemente ferito, come già detto, l'autista è l'unico sopravvissuto. Erano le 8:05. Davanti al Teatro Massimo, dopo l'attentato, alcuni palermitani si riunirono e, oltre a mostrare una vicinanza alle famiglie delle vittime, cercano di mandare un messaggio alla mafia, cioè che non hanno paura. Questa è la prima volta che i cittadini palermitani prendono consapevolezza della violenza della mafia, visto che è la prima volta che un magistrato viene ucciso attraverso un'autobomba e questo scaturì molto scalpore. Nel novembre del 1979 Chinnici veniva promosso come consigliere istituzionale al Tribunale di Palermo. Il suo processore Cesare Terranova era stato ucciso 2 mesi prima e non era stato l'unico. Al tempo la mafia non era un fenomeno conosciuto, sarà Chinnici a prendere le redini di Terranova e a far conoscere il fenomeno. Intuisce che lavorando a fianco e condividendo le informazioni e investigare poteva essere più facile per costruire una rete di informazioni importantissima, e questa cosa saranno le basi per il massiprocesso.

Chinnici sancisce purtroppo la sua condanna a morte quando si intromise nei confronti dell'alta borghesia mafiosa palermitana, la quale rappresenta in particolare in quel momento i due massimi esponenti Nino e Ignazio Salvo, e furono proprio loro a chiedere a Cosa Nostra di uccidere Chinnici proprio quando si stava avvicinando molto di più al loro arresto. Negli anni di Chinnici c'era una consapevolezza della mafia e degli omicidi comportata da questa, ma non c'era la coscienza civile che si svilupperà solo nelle stragi avvenute nel 1992, dove i giovani inizieranno a protestare e a occupare dei palazzi occupazionali. Le nuove generazioni iniziano a dare un segno e sono stanchi di questa indifferenza. Chinnici aveva un buon rapporto con tutti, soprattutto con i giovani, poiché erano loro col tempo e ora a dover dare e lottare contro le istituzioni mafiose. Chinnici aveva capito che la sua non era una battaglia costituzionale, ma soprattutto sociale e culturale. Infatti fu il primo giudice ad andare nelle scuole per parlare di mafia e di droga. Questo perché aveva capito che doveva avvicinarsi ai giovani e sensibilizzarsi sull'argomento. Fu anche uno dei primi a parlare di mafia sui giornali e insieme ad altri giornalisti riuscì a far mettere in prima pagina gli articoli. Per questo furono uccisi 4 giornalisti che collaborarono con lui. La sua morte però non fu vana, visto che qualche anno dopo iniziò il maxi processo e per quanti imputati c'erano dovettero costruire un tribunale chiamato Laura Bunker.

io e il mio gruppo abbiamo pensato di concludere il discorso su Rocco Chinnici analizzando gli eventi più importanti del diario di quest'ultimo. Nel primo foglio, Chinnici tratta dell'omicidio in persona di Zumando Salvatore, commesso nel 15 giugno del 97. Nel secondo foglio, invece, vi è la spiegazione del processo di Cristina, in cui gli fu chiesto di non istruirlo personalmente. Nel terzo foglio, Rocco parla di Ciccio Scozzari, definendolo l'essere più immondo che esista, servo dei mafiosi e vigliacco, e delle mille voci che egli mise in giro sul suo conto, sul fatto che lui e Pippo De Blasi avevano costituito un centro di potere e che Chinnici aveva istruito i processi più importanti. In particolar modo, definisce tre cose che Scozzari commise. La prima cosa è che cercò di metterli contro la magistratura democratica. La seconda, scrisse una lettera anonima al consigliere superiore dicendo che era amico dei Salvo e mise in giro la voce che Chinnici fotteva i processi. Nel foglio terzo, invece, descrive l'accusa che l'avvocato Paolo Seminara mosse contro di lui, amico di Scozzari, di volere a tutti i costi la emissione di mandati di cattura nei processi associati a delinquere, inducendo i magistrati Falcone e Calabrese ad emetterli. Nel quarto foglio spiega una circostanza del procuratore generale dottor Viola che raccomanda Chinnici sul processo contro Cuccio Giuseppe, imputato di frode valutaria. Nel quinto foglio parla della chiamata del professore Giuliano, che chiede a Chinnici se è disposto ad accettare l'incarico di componente del comitato scientifico di un convegno sulla criminalità mafiosa organizzata. Nel sesto foglio affronta il tema dell'omicidio Mattarella dicendo che la segretaria gli disse: «Se si sapesse quello che ho detto a Rognoni mi ucciderebbero certamente». La seconda cosa è che di ciò il commissario De Luca ebbe a fare una relazione, ma che essa non è stata legata al rapporto per il veto dei superiori. Nell'ottavo / nono foglio spiega che egli, insieme ai suoi colleghi, interrogarono svariati imputati sull'omicidio del presidente, tra cui la segretaria Trizzino. Nel foglio 10 e 11 parla della faccenda Sindona, dove egli e Falcone volevano prendere provvedimenti sul caso, ma il Paino, portavoce del giudice Viola, dimostra molta e sospettosa prudenza sul caso. Nel foglio 12 parla della chiamata che ha avuto con Pizzillo, il quale lo raccomanda ad essere più prudente in quanto troppo esposto. Nel foglio 13 del 24 novembre del 1981 parla della conversazione / conflitto che ha avuto con Pizzillo, il quale disse di incaricare Falcone di processi più semplici, in modo che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Pizzillo, complice di Scozzari, cerca di insabbiare tutti i processi che hanno a che fare con la mafia. Nel foglio 14 parla delle telefonate riportate alle notizie di stampa tra familiari e parenti di Nino Di Salvo e Buscetta, episodio indicativo dell'amicizia tra quest'ultimi e il giudice Viola e Pizzillo. Nel foglio 15 del 27 novembre parla della chiamata che ha avuto con il giudice Viola, il quale gli chiede, in modo insistente, di prosciogliere l'ingegnere tedesco imputato di gravi reati nel processo contro Maligno. Nel foglio 16 parla dell'incontro con l'ingegnere Edoardo Romano, il quale incontrò Nino Madonia, il quale, alla richiesta dell'ingegnere di chi andasse a cercare, rispose: un amico che ha l'abitazione nella scala B. Romano ebbe la sensazione che non fosse vero, perciò chiese aiuto e in serata Nino Madonia non viene trovato. Nel foglio 17-18 del 17-21 giugno 1983 egli parla di Giovanni Falcone, il quale ebbe svariati comportamenti sospettosi. Si incontrò con magistrati e poliziotti in stretto riservo e diede libertà ai pentiti del nord e a diversi scarcerati, tra cui Silvio Badalamenti e Mandalari, per mancanza di indizi. Nell'ultimo foglio, del 22 luglio del 1983, egli parla dell'attentato che gli industriali e le cosche catanesi cercarono di fare contro Giovanni Falcone, il quale decise di andare in elicottero a Caltanissetta per incontrarsi con il sostituto Favi di Siracusa, il quale ha maggiori informazioni sull'attentato.

0: Dopo aver approfondito la storia di Rocco Chinnici, ho compreso che debba essere conosciuto da tutti per quello che ha fatto, in quanto è stato grazie a lui se le indagini sulla mafia hanno avuto dei risultati concreti, come ad esempio il maxi processo di Palermo. Inoltre va riconosciuto per la fondazione del pool antimafia di Palermo, attraverso il quale un gruppo di magistrati, isolati da tutti, si riunivano per approfondire solamente sul tema della mafia.
1: È stato molto interessante trovare informazioni su Rocco Chinnici, perché sono riuscita ad approfondire nuove cose e ho compreso che la gente in quel periodo viveva in maniera immersa di paura, e inoltre ho capito che molti ignoravano il problema. Quando infatti ho compreso questa cosa ne sono rimasta amareggiata, ma allo stesso tempo vedere come molti con coraggio difendevano e si ribellavano l'ignoranza e la malavita, anche a costo della vita, mi ha riempito di speranza. Rocco non fu il primo a opporsi, e dopo di lui ci sono stati molti altri, chi più famosi e chi meno, e tutti quanti sono accumulati da un obiettivo comune, ovvero estirpare, anche se poco, la corruzione, eliminare la delinquenza.

Falcone e Borsellino. La sua presenza come figura nella lotta contro la mafia fu importantissima, anche perché diede un occhio al futuro, capendo che questa battaglia doveva e dovrà essere portata avanti dai giovani.

0: salutiamo e vi ringraziamo da Emanuele, Goffredo, Gentiana e Sara del liceo Nicolò Machiavelli del 4D e grazie per averci ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans. Per chi mi ascolterà.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ben trovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11ª notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.

è già tardi e l'alba lo so. Anch'io apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

0: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.
1: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

0: È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma, i soliti problemi, qui non si capisce mai niente.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Ci stavolta telespettatori e radioascoltatori, siamo qua, siamo per noi di Spidi Caracolli, io sono Pietro, sono qua con una compagnia di tango che si chiama Roulotte Tango. Loro sono una compagnia francese composta da artisti un po' di tutte le parti, c'è chi francese, argentino, colombiano, tutto vabbè. E loro parlano di più spagnolo, quindi tradurrò sul momento. E adesso gli chiederò come si sono formati e da dove è nata questa cosa. Entonces, usted como se formaron, ¿quién tuvo la idea? ¿Cómo nació esta cosa? ¿Y cuánto hace que nació?
4: Hace como 10 años que hicimos la orquesta. Al principio fue un grupo de estudiantes de música y empezamos a hacer tango con la música de Astor Piazzolla. Con el tiempo encontramos Spar y mucho más, muchos músicos que tocaban tango, y el proyecto empieza de ir al tango tradicional. Ahora tenemos una orquesta, una típica, con 10 músicos. También tenemos varios grupos más chiquitos, con el de hoy.
3: Ok, allora è un'orchestra che si è formata da 10 anni, cioè 10 anni fa si è formata, e è partita dalla passione di alcuni studenti che si sono messi assieme a fare del tango, e pian pianino ha iniziato a crescere sempre di più, avendo un organico di 10 musicisti che poi si fondono assieme da altri, diciamo altri gruppi, si mettono assieme, a volte suonano in più, a volte suonano tutti, a volte suonano in meno, come oggi, che dopo essere passati al tango tipico come quello di Astor Piazzolla hanno, oggi erano in 6, giusto? E quindi oggi erano in meno, e a seconda del genere che fanno si giostrano un po' il numero di musicisti e di strumenti che usano. Ok, ustedes son, ¿cómo se componen? Digamos, la formación de hoy, ¿quién eran? ¿Qué músicos y qué instrumentos tocaban?
5: Bueno, hoy tenemos dos bandoneones, canto, piano, contrabajo. En realidad es una formación que no la hacemos muy seguido porque falta el violín. Digamos, para equilibrar musicalmente siempre hay un bandoneón, un violín, piano con trabajo, es el mínimo para una formación de tango profesional.
3: Oggi la formazione era composta da due bandoneones e da un pianoforte, contrabbasso e il cantante che suonava anche il bandoneone. Però di solito per equilibrare hanno o due violini o comunque un violino e un bandoneone. Entonces, ustedes van muy seguido de gira, ¿y por dónde van?
5: Generalmente por el momento estamos mucho en Francia. Trabajamos en festivales de tango que hay cada vez más en toda Europa, y tuvimos también en Argentina el año pasado haciendo una gira en Buenos Aires con otro de los proyectos que hay dentro del colectivo, que mezclamos el tango con Human Beatbox, que es un proyecto en el cual hay composiciones nuestras y es otro sonido, que buscamos un sonido más moderno que puede sonar un poco al tango electrónico como el de Gotham Project, pero sin máquinas, con una percusión vocal, digamos, el beatbox.
3: Pero también acá en Europa.
5: Eso tocamos, también está basado en Francia, y fuimos de gira en Buenos Aires el año pasado, que es con los mismos músicos del colectivo también.
3: Pero, por ejemplo, en Alemania.
5: En Alemania no, todavía no.
3: Por ahora solamente
5: por ahora
3: Francia, Italia
5: Francia.
3: Y Argentina.
5: Sí.
3: Allora, gli ho chiesto dove vanno in tour, di solito ha detto che è molto in Francia, poi sono stati in Argentina anche con un altro progetto che fa sempre parte del loro gruppo, perché loro sono su questo bus, su questo tour bus in cui ci sono vari progetti che a volte si mischiano, e hanno tentato di, cioè no, hanno fatto, penso su un una ricerca, un'avanguardia, diciamo, di suoni più moderni, è un po' ricordando il Gotham Project, però non con strumenti elettronici, con effetti, ma tutto con percussione vocale. E per ora in Germania non sono ancora stati, stanno girando un po' in Italia, in Francia, come ho detto prima, in Argentina. Ok, para contattarlo, so se si alguien quiere llamarlo para que toque.
4: Parece que es más simple con internet, tenemos un sitio www.volattango.com.
3: Ah, muy fácil.
4: Muy fácil. En Facebook también funciona. En Facebook también hay todo, toda la forma.
3: Hay videos también de ustedes en YouTube,
5: algo así. Video, hay muchos videos también. El Facebook no está muy actualizado, ¿no? Pero ahí también. Informazione, sì, in internet pueden encontrar.
3: Perfetto. Allora, per contattarli c'è il sito che è molto facile, www.roulettango.com, oppure su Facebook, che la pagina dice che non è molto aggiornata, ma c'è comunque, bene o male, trovi, e su YouTube c'è pieno di video. Ti voglio fare una pregunta: come ti senti essendo argentino mentre sei il tango, e soprattutto quando vas in Argentina a serlo?
5: Siempre, bueno, contento de poder vivir de esta pasión, este trabajo que es tocar el tango, que es nuestra música.
3: ¿Te sentís
5: autóctona,
3: con
5: así que corazón? Siempre es algo agradable. Y bueno, en Argentina nos fuimos a presentar otro proyecto, como decíamos, que no era tan tradicional, así que era también un poco una apuesta, un poco provocador, digamos.
3: Y fue aceptado.
5: Y fue aceptado muy bien, así que muy contento, sí, de poder también proponer algo distinto en el tango y no quedarse con lo que ya está hecho. Y poder hacer lo que está hecho también, porque hay gente que propone cosas nuevas, pero que no saben, no aprenden antes,
3: sí,
5: el original, el origen.
3: Sí.
5: Así que nosotros creo que humildemente diciéndolo, pero bueno, que primero trabajamos el origen para poder cambiarlo.
3: Ok, gli ho chiesto lui, essendo argentino, come si sente a portare avanti il tango in giro per il mondo, soprattutto quando lui canta la musica che del suo paese, quando la porta in giro nel mondo e quando la porta in Argentina. Lui dice che è molto bello perché te lo senti dentro, e in più è stato molto gratificante in Argentina il fatto di avere messo su questo, come dicevo prima, questo progetto che è un po' moderno ed è stato accettato, nonostante fosse moderno e con le basi di tango, ma molto particolare, è stato accettato, e quindi è bello riuscire a portare avanti questa musica, a non rimanere sempre lì a fare, diciamo, le solite cose, anche se giustamente loro dice hanno una base classica salda, mentre c'è gente che magari parte buttandosi subito nell'avanguardia quando non hanno di basi, e quindi è come costruire una casa sulla sabbia. Ok, os agradezco mucho, les deseo suerte y la verdad que nos encantó. Así que gracias. Hasta la próxima, apenas llegue en Italia, gracias.
5: Gracias.
3: Ciao a tutti.
1: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Amici di Speedy Caracol, siamo qua, siamo sempre a Muddy Waters, questa è la seconda intervista che facciamo. Prima abbiamo beccato i ballerini di tango, adesso becchiamo i musicisti. Stasera non è un'orchestra di quelle che siamo abituati, diciamo, o che sono abituate le persone appassionate di tango a sentire, ma è un tango alle radici, cioè due chitarre, semplice papale papale. Come diceva prima il chitarrista, diceva quando ha presentato il primo pezzo, è un tango che è ancora precedente agli emigrati. Allora, loro sono
6: Oscar Casares,
7: Andrea Mann.
3: Ok, suonano e Andrea canta anche.
7: Sì.
3: Okay. Facciamoci un po' raccontare. Loro parlano anche un po' italiano perché vivete qua da anni.
6: 24 anni.
7: Un bel po', sì, siamo marito e moglie.
3: Ah, ecco, perfetto.
7: Ecco.
3: Allora, la sera delle
7: cose. Siamo sposati, siamo venuti in Italia.
3: Raccontateci un po', come vi siete appassionati al tango, ci è successo prima di conoscervi probabilmente,
7: sì, sì, sì.
3: E poi come è presa questa cosa di venire, di farlo, lo fate per lavoro, no?
7: Certo, il nostro lavoro.
6: Bene, noi siamo una coppia d'artisti, proprio tanto lei come me, siamo stati dei bambini, dei molto piccoli, dedicati all'arte. Lei fondamentalmente alla danza classica e io alla chitarra. Io sono stato quello che si chiama un bambino prodigio, logicamente tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Cioè, entrambi abbiamo una formazione molto solida, diplomata al Teatro Colón di Buenos Aires e al Teatro San Martín, ha ballato con le prime figure internazionali della danza come Julio Boca e Maximiliano Guerra. E io sono un musico classico che diciamo la mia musica tanto nella composizione come interprete è stata apprezzata per tanti altri musicisti. Per esempio qua in Italia è stato Flavio Cucchi e Edoardo Catemario che hanno registrato diversi CD con la mia musica con grande successo.
7: E questo è fuori dal tango?
6: Tutto cioè, questo è fuori dal tango. Questa è la storia.
7: La nostra storia prima del tango.
6: E dopo, praticamente qua in Italia, tanti anni fa, non si parlava di tango niente. Noi siamo arrivati qua, abbiamo pensato all'Italia che noi conoscevamo là, in Buenos Aires. Quando siamo arrivati qua, abbiamo visto che non c'entrava nulla con lo che noi avevamo vissuto, no? E così abbiamo iniziato a fare qualcosa che qua era totalmente nuovo, che era la musica argentina. La musica argentina non solamente il tango.
3: Quindi avete iniziato il tango dopo essere venuti qua?
6: Sì.
3: Quando eravate là non suonavate mai?
6: Sì, io suonava specialmente con mio fratello, che è anche musicista, e facevamo molto della musica tradizionale, musica di Juan José Ramos, di Carlo Guastavino e di Astor Piazzolla. E Astor Piazzolla sono molto. Infatti devo dire che il primo incontro con l'Italia, questo è stato 23 anni fa, cioè quando in Italia non si faceva tango, ho ricevuto un invito di Sassari al Teatro Ferroviario a suonare con mio fratello tutto un programma di tango argentino, anche a Astor Piazzolla, e là già c'era gente che già iniziava a fare i primi passi del tango, no? Questo è stato molto emozionante per
7: diciamo me. Che noi la nostra formazione è tutt'altra, però le nostre famiglie sono tanghere. Mio papà cantava il tango, suo papà ballava il tango, cioè tutta la famiglia, quindi anche se noi non lo facevamo abbiamo molto mangiato molto tango. Abbiamo mangiato molto tango. Dopo
3: è uscito
7: esattamente come tu dici, cioè, era dentro, poi è uscito in tutte le nostre forme, perché lo balliamo, lo insegniamo a ballare e lo suoniamo, lui in più lo compone, quindi ce la suoniamo, ce la cantiamo, ce la balliamo.
3: Fate poi anche altri strumenti per
6: no.
3: I fatti vostri? Così,
7: in generale facciamo noi due, però quando ci sono delle concerti importanti, tipo abbiamo fatto delle cose anche più grosse, abbiamo invitato altri musicisti, abbiamo aggiunto
3: tipo piano, contrabbasso,
7: violino, bandoneon, contrabbasso, piano, dipende sempre dal tipo di spettacolo da fare, diciamo che la formazione più piccola è questa.
3: Sì, però rende.
7: E rende sì, che la gente non ci
6: può
7: credere.
6: Io ho viaggiato al Giappone solo, ho fatto parecchi concerti, sono andato 6 volte là. Ho
7: lui rende anche
6: CD,
7: da solo, è quello.
6: Ho registrato un CD dedicato al tango classico e a Astor Piazzolla. Ho registrato 10 brani di Astor Piazzolla.
3: Libertango?
6: Anche Libertango,
3: sì. Certo. Tra l'altro io l'ho sentito fatto da un ragazzo alla Caixa Florida a Buenos Aires,
7: sì.
3: E che lui aveva tipo 16 anni, no? E suonava Libertango con una chitarra sola, tutto polifonico, sembravano 3 chitarre.
7: E tu devi sentirlo.
3: Infatti, no? Sì, deve essere una soddisfazione.
6: Sì, no, io diciamo sono diversi compositori che io mi ho specializzato nella mia vita. Quelli sono Héctor.
8: Ho dimenticato qua gli scatti.
6: Héctor Villalobos.
3: Questo è il bello della diretta, ragazzi.
6: Sì.
3: Dice Héctor.
6: Sì, sono diversi compositori che io mi ho specializzato. Héctor Villalobos, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, no? Quello sono i compositori miei
3: classici
6: che io me lo. E Astor Piazzolla, proprio al di là delle mie composizioni, però come specialità ho fatto quello. Adesso stiamo lavorando un progetto grosso che sono 20 arrangiamenti sulla musica di Astor Piazzolla,
9: di rivisitazioni sono.
6: Sì. Arrangiamenti. Sì, sono... A me, io non mi piace suonare le note come sono scritte, perché penso, capisco, che quello, e specialmente anche le

0: combat.
1: Sono delle fumature molto importanti ancora per scoprire in questi grandi compositori.
0: Diciamo che comunque il tango è una musica che noi avevamo dentro e l'Argentina aveva dentro, che tutto un periodo è stato quasi coperta per motivi storici, militari, stranieri che arrivavano, e poi è rifiorita, grazie al cielo. Il tango è una musica che veramente è rinata, quasi era quasi moribonda, e poi il tango come musica, come espressione del nostro popolo, perché è veramente nostra.
2: Si porti avanti le radici del popolo.
0: Esatto.
2: Non c'erano prima i ragazzi ballerini, loro quando ballano tango lo propongono, diciamo, una parte delle loro radici.
0: Da dentro
2: lo portano al mondo.
0: Esatto.
2: Che è fuori.
0: Diciamo che noi, vivendo fuori, perché ci siamo più avvicinati al tango? Per quello.
2: Perché vi mantiene.
0: Perché alla fine
2: è un ponte con le vostre radici.
0: È un ponte con il nostro paese. Io non so se avrei continuato a vivere in Europa se non avessi fatto questo.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Eccoci invece con Fabio Simandi, che è un operatore del CERT.
5: Fabio.
4: Ciao.
6: Sì, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Molto piacere.
5: Dici, praticamente, in cosa consiste quello che fai?
6: Sì, allora, io precisamente mi occupo di prevenzione, quella che una volta si chiamava prevenzione primaria, che adesso viene chiamata prevenzione universale, cioè praticamente andiamo nelle scuole, prevalentemente nelle scuole adesso, e facciamo interventi nelle scuole per quanto riguarda appunto parlare di alcol, dei rischi legati al consumo di sostanze, a comportamenti sessuali, diciamo, a rischio, mi suggeriscono, e a fare anche, diciamo, programmi di peer education che riguarda, cos'è la peer education? Praticamente dice la parola stessa, io non so cosa voglio dire, cioè peer education, no? Cioè educazione tra pari, cioè praticamente ragazzi che vanno a parlare di altri ragazzi di queste tematiche, di anche altre tematiche, tipo la comunicazione, capito, questi processi qui.
5: Vabbè, questo ti ringraziamo, grazie anche per la simpatia.
6: Finito?
4: Ci aveva preso gusto.
6: Iniziamo a essere sciocco.
4: Possiamo chiedere di cosa consiste appunto questo Festival Drink che è organizzato dal CERT, dalla vostra...
6: Ok, il Festival Drink fa parte di un'iniziativa, di una serie di iniziative che sono volte a creare una cultura del consumo alcolico più responsabile, o meglio, una cultura del consumo alcolico per divertirsi, ma anche non alcolico, come per dire che per bere, che divertirsi non è necessario bere, e poi sia vero non lo so. Questo non lo so, diciamo che lo scopo principale sarebbe questo.
5: Lo scopriremo
6: solo bevendo.
5: No.
4: Tanto è grave il problema dell'alcol tra cui...
5: Oh, brava.
6: Brava, brava, brava, brava, brava. Bravissima, che bello.
4: Tu sei l'operatore del CERT, no? E appunto ti occupi anche dei giovani e delle loro situazioni, ad esempio ci hai parlato prima dell'alcol. E che rapporto hanno appunto i giovani attualmente con l'alcol?
6: Beh, un buon rapporto, nel senso che si incontrano spesso e purtroppo a fasce di età sempre più giovani. Infatti, mentre già fino a una decina di anni fa si parlava di problematiche legate al consumo generalmente nella scuola secondaria, recentemente si vede che specialmente in questo territorio, nel Tivulio, che è una delle zone che, anche se non sembra, mostra a livello proprio europeo, consideriamo la macro zona, risulta essere una delle zone a maggior rischio di abuso di alcol. E come dicevo prima, recentemente c'è questa tendenza che è stata sviscerata attraverso sondaggi, interviste proprio a livello, diciamo, di scuole. Emerge una tendenza dei giovani a consumare sempre prima, già a livello tipo di scuola media, quindi stiamo parlando di 13-14 anni, 12-13.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Ecco, la musica è finita.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Tra di noi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore, in strada gli autocar non hanno più motore, è questo.

Sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza.

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Vi stavo aspettando. Questa è l'ultima frase pronunciata da Don Pino Puglisi pochi istanti prima della sua morte. Siamo Francesco Mariano e Riccardo Emanuele Castellana, due studenti del Liceo Socrate di Roma, e oggi vogliamo parlarvi di una delle personalità che maggiormente si sono impegnate nella lotta contro la mafia palermitana, Don Pino Puglisi.
1: Don Pino Puglisi era una persona semplice e coraggiosa, un sacerdote che si è instancabilmente prodigato nella sua missione pastorale, un cittadino che credeva fermamente nello Stato e nelle sue istituzioni. È un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza ad allontanare i ragazzini palermitani dalle strade del quartiere Brancaccio, dove i boss mafiosi li reclutavano e li iniziavano all'illegalità. Giuseppe Puglisi nasce a Palermo il 15 settembre 1937, da una famiglia modesta. Suo padre fa il calzolaio e sua madre la sarta. A 16 anni entra in seminario e a 23 viene ordinato sacerdote. Viene mandato come vicario nel quartiere palermitano di Sette Cannoli, dove, insegnando in diverse scuole, dà inizio alla sua attività di educazione dei giovani più disagiati, presso i quali vuole promuovere i valori della giustizia, della pace e della solidarietà.
0: Tra il 1970 e il 1978 è parroco a Godrano, un piccolo comune della città metropolitana di Palermo, che è sconvolto dalla sanguinosissima faida tra le due famiglie mafiose. In questo contesto di pericolo, disperazione ed omicidi, Don Pino Puglisi, nell'arco di 8 anni, riesce a svolgere un efficace ruolo di mediatore e portatore di pace fra le fazioni avverse, riconciliando la popolazione. Dal 1978 al 1990 svolge diversi incarichi nella chiesa della sua città natale, tutti caratterizzati dalla grandissima attenzione per i giovani. Viene nominato prorettore del seminario minore e poi direttore del centro diocesano Vocazioni. In quegli stessi anni insegna matematica e religione in vari istituti superiori della città, il liceo classico Vittorio Emanuele II, l'istituto professionale Naudi e l'istituto magistrale di Santa Macrina.
1: La grande passione per l'insegnamento e il rapporto educativo con i giovani sono al centro della sua missione evangelica. Nel 1990 fa ritorno come parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove è nato e cresciuto. Qui si confronta con una realtà difficile in cui imperversa la mafia e, contrapponendosi apertamente alla criminalità organizzata, promuove con grande determinazione tutta una serie di iniziative rivolte ai giovani e finalizzate a trasmettere loro il valore della fratellanza e del rispetto della legalità.
0: Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro, fornendo ai ragazzi luoghi di incontro, di studio e di gioco. Don Puglisi vuole scongiurare il rischio che entrino nel giro dello spaccio e del racket. Il sacerdote predica a gran voce la legalità, il rispetto dell'altro, il perdono cristiano e afferma l'assoluta incompatibilità della mafia con il messaggio evangelico. Denuncia senza paura e senza esitazione collusione e malaffari, incalza le istituzioni chiedendo servizi per i cittadini. In 2 anni, dal 1991 al 1993, scrive ben 100 lettere ai sindaci, assessori, prefetti, chiedendo una scuola media, un distretto sociosanitario, una biblioteca, una palestra per il quartiere, ma le sue grida restano inascoltate.

0: Il giorno del suo 56esimo compleanno, alle 8 di sera, questo uomo che tutti chiamano 3P è fermo davanti al portone di casa quando viene raggiunto da Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza che, casco in testa e pistola alla mano, gli gridano: questa è una rapina. Don Puisi risponde: l'avevo capito, vi stavo aspettando, e viene ucciso da un colpo di pistola alla testa. Don Giuseppe Puisi è ricordato ogni anno il 21 marzo nella giornata della memoria e dell'impegno di Libera, la rete di associazioni contro le mafie che in questa data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia e fenomeni mafiosi. I gang gli hanno dedicato la canzone Il Testimone, contenuta nell'album Fuori dal controllo. Il 15 settembre 1999 l'allora arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi, aprì ufficialmente la causa di beatificazione proclamandolo servo di Dio.
1: Il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI, durante un'udienza con il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha concesso la promulgazione del decreto di beatificazione per il martirio in odium fidei. Il 15 settembre dello stesso anno il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, ha reso nota la data della cerimonia di beatificazione di Padre Pino Puglisi, di fatto avvenuta il 25 maggio 2013. Sulla vita di Don Puglisi sono stati scritti molti libri, addirittura molti autori hanno deciso di dedicargli un loro libro. Inoltre sono stati realizzati ben 3 film e un musical. I 3 film sono Alla luce del sole, film di Roberto Faenza sulla vita di Padre Puglisi con Luca Zingaretti, Brancaccio, film di Gianfranco Albano con Ugo Di Ghero, L'ultimo sorriso di Sergio Quartana e Rosalinda Ferrante con Paride Benassai.
0: Il musical invece è L'amore salverà il mondo, musical sulla vita di Padre Puglisi, testi di Piero Castellacci e Giuseppe Calderone, musiche di Michele Paolicelli e Giuseppe Calderone. Fondamentale ricordare che Puglisi il 26 agosto del 2015 ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. Grazie alle sue numerose iniziative contro la mafia palermitana, io e Francesco riteniamo Don Pino Puglisi un vero e proprio eroe della nostra Repubblica. Un saluto da Riccardo, Francesco, Marianna, Chiara e Alex. Avete ascoltato un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Vi auguriamo una buona continuazione sulla nostra radio.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa? Woo!
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi per

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: State ascoltando
2: la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
5: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Ciao a tutti, questa è la giusta frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1897 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè Fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite le 5 famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le 5 famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droga far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 42 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornare. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo, senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di 5 fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

dei gatti che non han padroni come me. Oh, but the

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il collezionista di scorregge si chiama Manley e proviene da Exeter. È da 2 anni circa che conserva le sue scorregge in una bottiglia di plastica. L'idea stravagante è venuta all'uomo, padre di 2 bellissime bambine, quando ha deciso di costruire un razzo a propulsione a gas, e per gas ovviamente intende le sue flautolenze. Manley, protagonista di una trasmissione alla BBC, ha dichiarato di avere sempre avuto uno scopo nella vita, e negli ultimi 2 anni il suo scopo è quello di portare a termine questo progetto. La data per il lancio del razzo non è ancora stata fissata. L'unico problema, ha detto all'uomo, sarebbe l'enorme fatica nel riuscire a collezionare scorregge. Il metodo che utilizza è molto intelligente, ma poco efficace. Rummy Flash. Potremmo aiutare Manley a raggiungere un così nobile risultato e veder così trionfare la scienza, anche se con un certo odorino intorno. Ma è sempre un piacere. Forza con la colletta, dobbiamo comprare almeno 100 scatole di fagioli. E a lui dedichiamo una canzone, che si addica. È l'inventore che usa se stesso per muovere un razzo, e quindi un uomo razzo. Elton John, Rocket Man.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: siamo Paola della seconda B
1: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

0: Gennaro Notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano.
1: Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della 1ª stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla 10ª notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'11ª notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma, insieme al ministro degli esteri saudita, una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane, insieme al ministro della difesa Crosetto, ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto. A più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per Natty Boy e le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire, quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, okay, dove ci sarà l'intervento di Crepè che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo, con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici Annalisa, che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni ma premiamo anche quelli che non fanno sport e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: A man in New Orleans plays a rock and roll

Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto a più tardi.

0: Yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tuo.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa molinghe, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leggy.

0: Sono le 16:02.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano, i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

coppia chiama la figlia Like. Una coppia israeliana sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni, dopo aver deciso di chiamare la propria bambina Like, come il famoso pulsante presente su Facebook. Lior Adler e sua moglie Vardit, entrambi di Od Asharon, vicina Tel Aviv, affermano di aver dato un nome originale alla propria figlia, un nome che potesse essere moderno e innovativo. Secondo noi è un nome moderno, equivalente a Ava, amore. È il mio modo particolare per dire alla mia bellissima bambina che la amo, dichiara il padre della piccola. I genitori di Like non sono nuovi a nomi strambi. Già un'altra figlia nata prima di Like era stata chiamata Pai, torta in inglese, mentre la primogenita si chiama Vash, miele in ebraico. Il signor Lior racconta che le reazioni al nome della figlia sono state varie. Quando ho postato la sua prima foto e il suo nome su Facebook, la notizia ha racimolato 40 like. Considerando che ho poco più di 100 amici sul social network, direi che il nome è piaciuto alla maggioranza delle persone che conosco. Non tutti però sono stati d'accordo con il nome, e alcuni amici della coppia addirittura si sono rifiutati di credere che quello fosse il vero nome della neonata. Credo che in futuro alcune persone potranno alzare il sopracciglio per esprimere il proprio disappunto, ma la cosa divertente è che la mia bambina e l'adoro. Rummy Flash. Speriamo che prima del prossimo figlio questi genitori capiscano che i figli non servono per divertire i genitori. A questa piccola donna, appena arrivata, dedichiamo una canzone in cui risuona il suo nome, Just Like a Woman, Bob Dylan, e parafrasiamo il titolo traducendolo Like is just a woman, Like è solo una donna.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari, dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale, nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: mia.
1: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi nella zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
0: Nuovo giorno, nuovo arresto, io ci credo nel successo, nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
1: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio. Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultima. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi un ospite di fama internazionale, è il professore Roberto Morandotti, fisico italiano, ma è residente a Montreal, dove appunto è ordinario all'Istituto Nazionale di Ricerca Scientifica, correggimi Roberto se sbaglio, ed è uno dei massimi esperti mondiali di fotonica non lineare, fotonica integrata e ottica quantistica. Grazie Roberto per aver accettato il mio invito.
1: Grazie Leonardo per avermi invitato, è sempre un piacere parlare. Giustamente l'università è corretta, hai dato un po' la traduzione italiana del nome, ma giustamente noi ci occupiamo di più che altro di ricerca. Vorrei aggiungere che è un centro che noi chiamiamo postgraduate in inglese, significa che comunque non abbiamo corsi di laurea breve, abbiamo solamente i corsi di master, che sono un po' l'equivalente, credo che adesso si chiami laurea magistrale, ai miei tempi si chiamava laurea basta, non avevamo la laurea breve, la laurea lunga, e studenti dottorato e ricercatori. Quindi noi ci applichiamo prevalentemente di ricerca applicata. In particolare questo centro, mi fa piacere dirlo, è stato fondato 60 anni fa circa per occuparsi delle priorità della società. Quindi non è un centro dove abbiamo tradizionalmente chimica, fisica, matematica, ma le priorità della società, diciamo, mezzo secolo fa erano telecomunicazioni, energia e materiali. E poi ci sono altri centri, questo è il nostro centro, che si occupano di ecologia, di urbanistica e delle, diciamo, sfide di medicina, biologia e medicina. Ed è molto interessante vedere che 50 anni dopo le priorità della società sono le stesse, sono un peggio. L'energia, vediamo oggi che succede, le telecomunicazioni, perché comunque prima si voleva mandare più informazione possibile, siamo passati dal modem allo streaming sempre più estremo. Una grossa priorità è inviare questi dati in maniera sicura, quindi che la gente non li possa copiare e manipolare, e anche comunque riuscire a, diciamo, a tenere la società sostenibile. Ecco, quindi le priorità di mezzo secolo fa, incredibilmente, sono le stesse di oggi. Almeno per me lo trovo un po' sorprendente che il mondo, in un certo senso, non si è evoluto, anche se si è evoluto.
0: Si è evoluto però probabilmente non come desideravamo, Roberto, ma io vorrei subito invece farti una domanda. Qual è stato il momento o l'incontro che ti ha fatto comprendere che la scienza sarebbe stata la tua strada?
1: Quando ero piccolo amavo molto osservare, diciamo, i fenomeni naturali. Mi ricordo che a quel tempo, non so come si siano cambiate le cose, si facevano i regali di Natale, arrivava Babbo Natale, tra virgolette, a portarci i regali. Io sempre mi facevo regalare il meccano, mi facevo regalare il piccolo chimico, il piccolo elettricista, e facevo un po' delle cose un po' strane per la disperazione di mia mamma. Ma ho sempre avuto la passione per capire le cose e ho sempre avuto un po' il desiderio di poter utilizzare questa passione anche un po' per migliorare la società. Anche perché comunque la scienza, soprattutto se utilizzata bene, ha creato dei progressi enormi nella società. Voglio dire, secondo me una persona normale adesso vive molto meglio di come vivevano i re, diciamo, anche solamente 200-300 anni, in termini di aspettativa di vita, in termini di qualità di vita, eccetera. Quindi l'idea di poter fare qualcosa per gli altri e soprattutto di poter creare la generazione successiva delle persone che avranno la passione per fare questo lavoro, secondo me è un incentivo eccezionale. Ecco, questo è stato un po' il motore che mi ha spinto verso questa direzione.
0: Questo ci accomuna, Roberto, e ti fa onore. Ti volevo chiedere come descriveresti il tuo lavoro alla mia classe di studenti che hanno dai 15 ai 18.
1: Allora, sì, questa è una bella domanda. Dunque, diciamo che c'è stata un'evoluzione nella mia carriera scientifica. Quindi uno comincia a studiare un po' di scienza al liceo, poi dopo sono passato fisica. Nelle università italiane ai miei tempi, non so come sia adesso, la facoltà era abbastanza dura, quindi in un certo senso non solo abbiamo imparato fisica, ma abbiamo anche imparato ad arrangiarci un po' l'arte italiana, ad arrangiarsi con le difficoltà. Dopodiché non sapevo se sarei rimasto in università, a quel punto ero confuso. Ai miei tempi si faceva ancora l'ufficiale di complemento in marina, quindi l'ho usato un po' per capire cosa volevo fare nella vita. Poi sono andato a fare uno stage in un'industria in Scozia. La Scozia mi è piaciuto molto. Quando lo stage è finito, ho applicato a un dottorato in un campo completamente nuovo, perché ai tempi avevo studiato, diciamo, fisica nucleare sperimentale per questi esperimenti alle particelle, ma non mi era piaciuto molto il fatto di essere un ingranaggio in un grossissimo sistema. Dopodiché ho applicato per questa posizione di dottorato in fotonica, quindi la possibilità di utilizzare la luce per tante ragioni, come anche quella di trasmettere informazioni, e da lì appunto mi sono appassionato ancora di più, perché comunque nel nostro lavoro abbiamo fatto, diciamo, sia la parte teorica, sia le simulazioni, sia gli esperimenti, quindi uno aveva la percezione di tutto quello che veniva associato a un certo esperimento. Quindi ho fatto il mio dottorato, in cui andavo in laboratorio, lavoravo tanto, poi il postdoc, in cui ho cominciato a coordinare le persone mentre lavoravo in quel laboratorio, e poi sono diventato professore. Al momento ho un gruppo di circa 30 persone, quindi in laboratorio ci vado ben poco, devo essere onesto, e gli studenti sono contenti, perché se vado adesso forse farei più danno che altro. E più che altro coordiniamo le attività di ricerca, quindi il lavoro di un professore, come dicevo, un mio amico, è un po' di tutto, perché è un po' psicologo, nel senso che tu devi comunque sempre tenere motivati e capire gli studenti nei loro momenti di difficoltà, perché fare un dottorato o anche studiare non è facile, è sacrificio. Poi siamo un po' diciamo, non so come si dica in italiano, fundraiser, nel senso che dobbiamo riuscire ad ottenere i soldi per fare la ricerca. Anche scienziati, in un certo senso, bisogna ancora capire cosa facciamo, quindi scrivere il testo, descrivere in maniera accessibile i nostri risultati, eccetera. Quindi mi piace anche la varietà del lavoro, diciamo, l'evoluzione del lavoro. L'unica cosa in cui non mi sono evoluto è fare carriera amministrativa, perché non mi interessa. A me piace ancora fare scienza, non mi ci vedo a fare troppa carriera amministrativa. E la cosa forse più bella del mio lavoro, come ho detto, è sempre la possibilità di essere in contatto con ragazzi giovani, pieni di energia, intelligenti, e questo ci aiuta anche a restare un po' giovani, perché comunque un professore che continua ad avere la passione per il suo lavoro resta un po' giovane, resta un eterno studente. Quindi questo aspetto particolare forse è la cosa più bella del mio lavoro. E poi anche, diciamo, la possibilità di conoscere gente che fa il tuo stesso lavoro di tutto il mondo. Capisci anche l'aspetto veramente internazionale della scienza, e questa qua è stata un'altra cosa di cui io sono molto grato per il mio, diciamo, nel mio lavoro.
0: Ci spieghi nel concreto, cosa significa fare adesso fotonica?
1: Fare fotonica adesso, diciamo, ho visto un'evoluzione anche su come la scienza viene percepita e come viene, diciamo, sovvenzionata, e cosa ci si aspetta dello scienziato. Quando io ero studente all'università, c'era questa comunque passione per la fisica molto fondamentale, diciamo, l'idea di poter generare scoperte che avrebbero cambiato il mondo, indipendentemente dall'utilità pratica e dal tempo che avrebbe impiegato. E purtroppo c'è stata un'evoluzione, non so se purtroppo o per fortuna, almeno in Canada, ma io vedo che sta succedendo anche in Europa, insomma, la ricerca fondamentale perde un pochino importanza, mentre diventa più importante la ricerca di livello, però anche con applicazioni. Quindi, per esempio, quando noi cerchiamo sovvenzioni in Canada, è sempre importante vedere, diciamo, l'applicazione concreta per l'industria. È sempre stato così. Purtroppo adesso c'è un'ulteriore evoluzione dovuta anche un po' alla situazione geopolitica in cui comunque la ricerca comincia a avere più pressione verso scopi militari. Ecco, quello è un po' il lato che non mi piace di tutto questo, però purtroppo, come dicono da noi, i fondi vengono da chi paga le tasse, quindi dobbiamo un po' adattarci, diciamo, in maniera intelligente. Io cerco sempre di stare un po' sulla ricerca fondamentale. Però bisogna anche un po' adattarsi alle, diciamo, richieste di chi ci dà i finanziamenti. Quindi questa è un po' l'evoluzione che ho visto, nella scienza. Più in termini diciamo, nella fotonica, più in termini di aspetto scientifico, c'è stata in questi anni un'evoluzione enorme verso l'ottica quantistica. Mi ricordo, io ho fatto le mie prime, richieste di sovvenzione sull'ottica quantistica 15 anni fa, e mi ricordo avevamo i cosiddetti relatori che leggevano i nostri progetti e ci dicevano: ah, ma perché fai sta roba qua? È inutile, la fisica quantistica non serve a niente, l'hanno fatta il secolo scorso, cosa c'è uscito? Non c'è uscito niente. Oppure qualcun altro diceva: ah, no, ma è bello, ma è troppo avveniristico. Invece adesso c'è stata un'evoluzione, anche perché comunque si sono resi conto che esiste una possibilità di avere veramente un computer quantistico un giorno, magari anche prima di quanto uno si immagini, che possa, diciamo, decifrare tutti i codici segreti che proteggono l'informazione. Quindi quello sarebbe ovviamente forse più catastrofico di una guerra in molti motivi, perché ti possono decifrare le informazioni della banca, i dati segreti, diciamo, la tua situazione finanziaria, il tuo, diciamo, la tua cartella clinica, un sacco di cose. Quindi informazioni private potrebbero diventare pubbliche, e allora c'è stato un grossissimo investimento verso i computer quantistici, verso la crittografia quantistica per proteggere la trasmissione dei dati e diciamo argomenti simili. Ecco. E adesso un'ulteriore evoluzione si ha con l'intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza artificiale sarà forse la più grande rivoluzione degli ultimi decenni. E si è cominciato col software dei computer tradizionali elettronici. Adesso gli stessi concetti vengono introdotti nelle fibre ottiche, e l'informazione viene processata utilizzando luce piuttosto che elettroni.
0: Ma proviamo che domani io posso venire in classe con la mia classe nei tuoi laboratori. Cosa gli mostreresti ai miei studenti?
1: Ma noi abbiamo delle realtà in cui abbiamo visite da studenti delle superiori, e loro fanno quello che si chiama progetti chercheur, diciamo, come si dice in francese, apprendiz chercheur, in cui loro passano una settimana a vedere come facciamo gli esperimenti. Noi, grazie a Dio, in Canada abbiamo un progetto, che ci permette di avere grossissime infrastrutture dell'ordine di decine di milioni. Scusami, Leonardo, ma c'è sto mio amico qua che continua a chiamarmi, scusa
0: Tranquillo.
1: l'interruzione, e quindi gli mostriamo un pochino quello che facciamo, gli facciamo vedere questi strumenti. Abbiamo oscilloscopi che costano più di $1 milione perché riescono a, diciamo, fare delle misure in maniera ultra rapide, a velocità inimmaginabili con quello che noi usavamo quando andavamo all'università, e loro si divertono, e vedendo le possibilità, molti di loro ritornano poi diciamo, fare gli stage d'estate una volta che sono iscritti all'università, quindi cominciano a fare gli stage d'estate, diciamo, quando sono nel corso di laurea breve, non lo chiamiamo bachelor, dopodiché tornano a fare il master, magari il dottorato, e poi hanno una carriera anche scientifica nel campo.
0: Molto bello. Ma se tu avessi adesso 16 anni, faresti nuovamente le stesse scelte o prenderesti un percorso formativo diverso per prepararti magari al mondo che sta arrivando?
1: Avrei forse, diciamo, organizzato meglio i miei studi di laurea breve, quel tempo era laurea, perché comunque mi ricordo che viaggiavo avanti e indietro, mi alzavo presto, ero sempre stanco, forse mi sarei organizzato meglio per avere più energia, avrei cercato di prendere ancora più punti possibili nelle lezioni e di apprendere nelle lezioni piuttosto che magari passare le notti insonne a cercare di capire. Quindi mi sarei organizzato meglio, ecco, forse pianificazione migliore. Per il resto io penso che, diciamo, ognuno ha il suo destino, non importa con quale strada, ma se uno ha la passione, con una strada o con l'altra arriverà sempre dove deve arrivare, ecco.
0: Roberto,
1: magari ci sarebbero più scorciatoie, ma alla fine per arrivare quello che paga è il lavoro duro e la passione.
0: esatto, proprio questo è il nostro punto. Come possiamo far comprendere a questi studenti che nonostante le diverse cadute, le STEM sono importanti, che non necessariamente bisogna essere dei geni per affrontare le STEM, ma con passione, con dedizione, si è anche bravi nelle STEM.
1: Assolutamente, assolutamente. Questo, Leonardo, è un punto importantissimo. Secondo me i geni non esistono, anzi, quando faccio i colloqui ai miei studenti, dico sempre: ragazzi, a me non serve un genio che venga a lavorare da me, non lo sono io e non lo è nessuno. Mi serve qualcuno che abbia voglia di lavorare, che abbia passione, che riesca soprattutto a lavorare con gli altri, perché ormai la scienza non è più un lavoro di carta e penna come lo era forse 100-150 anni fa. Adesso i progetti sempre richiedono lo sforzo congiunto di molte persone, quindi bisogna anche imparare a saper lavorare con gli altri, bisogna essere umili, bisogna essere modesti, rispettosi degli altri, ma soprattutto anche accogliere molto positivamente le cadute, perché l'unica maniera di imparare è dalle cadute, nel senso, se tutto va bene, alla fine la gente si adagia e non viene fuori niente. Invece io penso che i più grandi progressi che ho avuto li ho avuti nei momenti difficili, perché comunque uno si rende conto che c'è un problema che va superato. Quindi la cosa anche bella del nostro lavoro è che uno continua a imparare, non si fossilizza, ma utilizza, diciamo, come dici tu, le cadute anche per potersi migliorare.
0: È molto importante perché i ragazzi di oggi, indipendentemente che siano europei o appunto americani o altro, vedo che sono un po' più fragili rispetto alla nostra generazione, quindi a volte le cadute sono veramente sofferenti. Roberto, purtroppo i nostri minuti passano molto velocemente. Io avevo preparato un'interrogazione vera e propria per te, ma oggi ce la risparmiamo magari per un altro momento. Ti volevo chiedere, lasceresti una frase ispiratrice ai nostri studenti?
1: Sì, vorrei concludere, mi spiace di aver tirato lungo le domande, purtroppo sono un chiacchierone. Allora, io vedo un po' nell'evoluzione della società, anche con i social media, che purtroppo sono un po' preistorico, non so usare molto bene, c'è un po' l'idea che, diciamo, alla fine uno possa avere successo senza sacrificio, magari tirando fuori un qualcosa di virale. Sì, può darsi che una persona su 1 milione ce la faccia, magari anche meno. Secondo me la cosa più importante invece è che se uno vuole avere veramente successo nella vita ci riuscirà, e costruire la sua storia umana e professionale passo passo con sacrifici, perché comunque come dicono qua, no pain no gain, quindi

0: Una delle spaventati.
1: Ma io penso proprio di no, anzi, affascinato. Roberto, grazie ancora.
0: Grazie a te, ciao, e magari ci si sente l'altra volta per la seconda parte delle domande.
1: Ben volentieri. A presto,
0: Alla
1: grazie.
0: prossima, ciao Leonardo.
1: Ciao.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: girls, girls, girls, girls, girls.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.

0: Ciao a tutti, siamo qui in Arzela Sound, io sono Diletta e qui con me c'è Alessia. Alessia, lei ha partecipato allo scambio con i francesi nel mese di marzo e aprile. E cosa ci sai dire della tua esperienza? Raccontaci qualcosa.
1: Allora, anche quest'anno la nostra scuola ha intrapreso uno scambio culturale che è avvenuto tra i nostri studenti e gli alunni che frequentano il liceo francese di Saint-Louis a Saint-Étienne, che è una grande cittadina situata a 80 km da Lione. Lo scopo di questa iniziativa, che in questi ultimi anni ha ricevuto ampi consensi da parte di tutti gli studenti del nostro istituto, è praticamente l'acquisizione della lingua francese e lo scambio di nuove esperienze. L'organizzazione di questo scambio avviene all'inizio dell'anno scolastico con i responsabili del progetto, che sono i francesi e gli italiani, che mettono appunto la data del soggiorno, il programma delle visite nei dintorni e le liste delle famiglie da ospitare gli alunni e i loro accompagnatori. Nel periodo che precede la partenza per Saint-Étienne viene avviata praticamente una corrispondenza via email tramite i corrispondenti italiani e francesi, in modo da iniziare ad avere un contatto. All'arrivo in Italia e in Francia del gruppo degli alunni e degli accompagnatori vengono ricevuti dalla scuola tramite un buffet e poi vengono ospitate nelle varie case per un periodo di circa una settimana. Il periodo di permanenza viene svolto secondo un preciso programma che prevede il momento del soggiorno presso le famiglie e la partecipazione da parte degli studenti a manifestazioni che sono state organizzate già precedentemente dalla scuola. Tra queste manifestazioni c'è la frequenza alle lezioni scolastiche e il contatto con altre diverse nazionalità, tra le quali inglese, tedesche, spagnole e americani. Quando si ha appunto lo scambio con Saint-Louis, molto importanti sono la visita ai musei e la visita della località tramite giochi, quindi svago, e tramite dei ricevimenti da parte delle autorità locali, che sono come ad esempio il sindaco. Il giorno dopo del nostro arrivo, dopo una lunga preparazione avvenuta prima della partenza per Saint-Étienne, abbiamo praticamente esibito uno spettacolo cantando una tipica canzone italiana e raccontando agli studenti francesi un po' quello che possono vedere a Sarzana e ciò che effettua il nostro istituto. È stata un'esperienza molto significativa, soprattutto perché abbiamo visto che è stata interessante per gli altri studenti francesi. I risultati che si conseguono dopo aver effettuato questo scambio sono molto importanti, e soprattutto ce ne sono alcuni che sono praticamente la conoscenza e il conseguimento di un autentico sistema di vita delle famiglie, e lo sviluppo della socializzazione, della capacità di adattamento e appunto il senso della responsabilità e la conoscenza di una realtà scolastica e sociale di un altro paese della comunità europea. Ma soprattutto la cosa che ti colpisce di più è la costruzione di legami ed amicizie che poi possono essere destinate a durare nel tempo.
0: Ascolta Alessia, interrompiamo un attimo e spezziamo con una magnifica canzone francese, simbolo dello scambio di quest'anno.
2: State ascoltando Voci dal Network,

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: C'è vi stato... siete trovati bene, insomma?
2: Sì, molto.
1: Ok. E quando eravate in Francia, voi siete andate a scuola lì?
2: Allora, praticamente c'erano varie...
1: attività?
2: Varie attività, soprattutto durante i giorni scolastici. Durante il corso della settimana ci sono state varie attività svolte da noi italiani a Saint-Étienne. E soprattutto durante appunto i giorni scolastici, durante la settimana, quando magari loro andavano a scuola, noi intraprendevamo nuove esperienze, ovvero abbiamo conosciuto la città tramite la caccia al tesoro, abbiamo partecipato,
1: caccia al tesoro. Wow.
2: Abbiamo partecipato ai dei corsi scolastici.
1: Come esperienza dal punto di vista emotivo, ti ha colpito? Cosa ne pensi?
2: Sì, mi ha colpito molto, soprattutto la prima volta che l'ho effettuato l'anno scorso e per questo appunto l'ho rifatto anche quest'anno. È stata un'esperienza molto importante.
1: In casa come ti trovavi con i francesi, con la famiglia insomma?
2: Allora, ero ospitata da una famiglia quest'anno che era anche italiana, perciò ho avuto anche la possibilità di conoscere meglio il francese, ma ho avuto, magari quando mi trovavo in difficoltà, potevo parlare anche italiano. E questo per me è stata una cosa molto positiva. Pur avendo avuto un maschio quest'anno, credo che sia stato anche più stimolante.
1: Capito. Ascolta Alessia, ora ascoltiamo qualche esperienza dei tuoi compagni che ti hanno accompagnato in Francia, qualche intervista.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Allora Lara, questa distanza qua è un po' troppo bassa a te almeno. Allora dimmi cosa hai fatto, l'esperienza in Francia, no?
2: Sì.
1: Da che periodo l'hai fatta?
2: Dal 17 al 24 aprile.
1: Ok, cosa hai fatto? Cioè racconta un po' cosa hai fatto, l'esperienza eccetera eccetera.
2: In ambito scolastico siamo andati a visitare monumenti, poi siamo andati a visitare Lione, abbiamo fatto la visita della città di Saint-Étienne col museo della Mine, poi abbiamo fatto una caccia tesoro in città.
1: Dove avete alloggiato? Dove siete state?
2: A casa delle famiglie, avevamo dei corrispondenti, ognuno andava a alloggiare nella propria famiglia.
1: Ma avete frequentato anche la scuola per esempio?
2: Abbiamo fatto solo un'ora di lezione, un giorno della settimana. Alla mattina ci ritrovavamo tutti al foyer della scuola per poi andare con i professori nei posti decisi del programma.
1: Hai avuto impressioni particolari, subito un impatto per esempio con la scuola, con le persone rispetto a qua, come sono?
2: Che la scuola è diversa completamente da noi, sono molto più educati, sono molto più puliti che noi.
1: Sì. E cos'altro dire? Adesso c'è le persone che ti hanno ospitato là, probabilmente le stai risentendo, le rivedrai, vengono qua?
2: Sì, arrivano oggi che è il 4 aprile fino all'11 aprile, dopodiché ripartiranno e continuiamo però ad avere un contatto, ci sono state belle esperienze anche un po' negative, però è bella questa esperienza da fare.
1: Avete un programma qua da presentargli quando arrivano, cosa dovranno fare?
2: Sì, andiamo, domani vanno da sole alle 5 Terre con i professori, dopodiché mercoledì andremo a Pisa e Lucca tutti insieme, giovedì facciamo un'ora di scuola dove parteciperanno anche loro e poi andremo a visitare la fortezza e dal sindaco e venerdì vanno alle cave di Carrara e poi fine settimana con noi in famiglia.
1: Prima abbiamo parlato di aspetti negativi, no? Me li hai citati così però non li abbiamo descritti. Dimmi, parlami un po' che cosa riguardano.
2: Allora, una nostra compagna si è trovata molto male con la famiglia e, perché tutti abitavamo a grandi distanze dal centro di Saint-Étienne, a parte alcuni, solamente che la famiglia si spendeva per portarci, organizzava, comunque usavamo taxi o tram o treno o quant'altro. La famiglia di questa nostra compagna, che aveva come corrispondente un ragazzo, non si ricordava che doveva venire, non aveva organizzato niente e quindi poi non la volevano portare nemmeno quando non organizzavamo qualcosa, non la portavano in città e quindi si è trovato un po' male, è stato sempre in casa, isolato da noi.
1: Ma alla fine dei conti questa esperienza, cioè, ti ha lasciato qualcosa dentro? Pensi di rifarla in futuro? Ti senti cambiata? Non lo so.
2: Vorrei rifarla in futuro.
1: E in Francia o da qualche altra parte?
2: Francia, possibilmente anche Francia, poi sicuramente anche d'altra parte, Inghilterra o altre cose che organizza la scuola.
1: Si parla sempre della cucina della Francia, di questi francesi, ma in realtà, cioè, come sono? Tu l'hai provata?
2: Allora, loro tipicamente anche la mattina mettono da tutte le parti l'aglio e fanno mangiare l'aglio e anche la mattina ti mettono le tortine d'aglio per mangiare, poi mangiano tanto.
0: State ascoltando Voci dal Network.

0: Salve, sono Nico Micheli, quarta IGEA dell'Istituto Tecnico Arzenale. L'anno scorso, il 2010, ho avuto l'esperienza di fare lo scambio interculturale con dei ragazzi di Saint-Étienne, Francia, e successivamente loro sono venuti una settimana qua a Sarzana, da noi.
1: Quanto sei stato là?
0: Sono stato una settimana in casa di francesi.
1: Vi hanno ospitato loro?
0: Sì, ci hanno ospitato loro, famiglie, ci siamo trovati molto bene con loro, tutti ragazzi della nostra età e quindi...
1: Ah, una famiglia con figli, fratelli e sorelle?
0: Avevano, io avevo come corrispondente una ragazza della mia età che aveva un fratellino più piccolo, e comunque sia proprio tutta la famiglia, mi sono trovato proprio bene tutta la famiglia, dal fratellino più piccolo alla madre, al padre.
1: Ma adesso ce l'hai ancora in contatto? Li senti? Li sentirai? Dovranno venire qua? Sono già venuti?
0: Ce lo siamo promessi la scorsa estate, ma poi tra dire e fare.
1: E dal punto di vista della scuola avete frequentato per qualche giorno? Avete guardato? Cosa avete fatto?
0: Allora, dal punto di vista scolastico c'è da dire che quando torni in esperienza del genere la testa per altre due settimane ti rimane là in Francia, quindi c'è da dire questo almeno per quanto mi riguarda, mentre un'esperienza che sicuramente ti aiuta sia in ambito scolastico, perché in una settimana impari una marea di francese, veramente tantissimo, e dal tuo punto di vista sociale io penso che sia utile, cioè utile come esperienza, perché ti forma anche lì.
1: Prime impressioni sulle persone, sulla scuola, sulla cultura in generale?
0: C'è da dire che quando siamo arrivati là io pensavo che ci prendessero tutti in giro, robe così, sei arrivati gli italiani, solite battutine, invece no, ci siamo trovati bene, credevo anche peggio, se ci prendessero in giro, invece ci hanno accolto bene e niente.
2: Abbiamo qui presente Lorenzo, che andiamo a fargli qualche domanda per vedere se è stata un'esperienza positiva o negativa anche per lui. E come ti sei trovato in famiglia? È stata una bella esperienza? Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
3: Allora, all'inizio è stato un po' nostalgico, perché comunque sia un nuovo posto, ti senti un po' nostalgia dei tuoi amici e tutto qua. Poi però piano piano coi giorni abbiamo conosciuto nuove persone, anche la famiglia mi ha trattato benissimo, sono sentito proprio a casa. È stata una bella esperienza, ho conosciuto nuovi modi di fare,

Bari hanno orari molto diversi, infatti loro hanno possibilità di entrare un'ora dopo oppure uscire mezzogiorno e mezza per poi dopo rientrare alle 2. Poi per il resto mi sembrava tutto qua. Il mio francese era proprio zero. Dopo questa esperienza il mio francese è un po' migliorato e anche nel parlare adesso con i francesi mi sento molto più sicuro che prima. Ciao a tutti.

0: Grazie Alessia, ti ringraziamo per la tua collaborazione e speriamo che lo scambio possa andare avanti bene per molti anni ancora. E grazie.
1: Niente, grazie a voi.
0: Da qui Arzera Sound è tutto, grazie per aver ascoltato.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 19:02.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina Self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
4: Yeah.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: quando cazzo arrivano sti cominciati? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, l'ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
1: Dai, oh, andiamo a vedere.
0: Dai, andiamo a suonare. Chi è che suona?
1: Ma sono io.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
1: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: L'Italia divisa in due dal meteo: temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bolino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: Le 20 inches. Frostbites. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

influence. Yeah.

0: you know what to do right now.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo affascinante episodio della Giusta Frequenza. Giovani reporter della memoria, oggi qui con voi Simone Di Rubbo, dell'Istituto Tecnico Archimede Pacinotti. Insieme esploreremo la vita di uno dei gangster più celebri di Chicago durante il periodo del proibizionismo, Al Capone, una figura avvolta da misteri, violenza e intrighi. Seguiremo la sua ascesa al potere, la sua caduta e analizzeremo l'impatto duraturo che ha avuto su di noi. Se dovessi scegliere una frase per descrivere questo controverso personaggio, utilizzerei questa. Puoi ottenere molto con un sorriso, puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. Nato il 17 gennaio del 1899 a Brooklyn, New York, è stato uno dei gangster più noti e influenti dell'epoca del proibizionismo negli Stati Uniti. Crescendo in un ambiente difficile, Capone avviò la sua carriera criminale fin da giovane, diventando rapidamente coinvolto in bande giovanili a Brooklyn. La svolta della sua carriera avvenne quando si trasferì a Chicago e si unì alla malavita locale. Divenne presto uno dei principali luogotenenti di Johnny Torrio, un influente gangster. Il periodo del proibizionismo, durante il quale la vendita degli alcolici era illegalizzata, offrì a Capone l'opportunità di consolidare il suo potere. Conosciuto per il suo stile spietato e il controllo serrato delle attività illegali, Capone guadagnò il soprannome di Scarface a seguito di una rissa in un bar nel 1917, durante la quale fu ferito al folto. Questo soprannome divenne parte integrante della sua leggenda. Il dominio di Capone su Chicago era diffuso, influenzando la politica, la polizia e il tessuto sociale della città. Controllava la produzione e la distribuzione di alcolici illegale, estorcendo protezione alle attività commerciali e creando un impero criminale senza precedenti. Tuttavia, la sua ascesa al potere non fu senza conseguenze. Infatti, nel 1931, Capone fu arrestato per evasione fiscale e condannato a 11 anni di carcere. Anche dietro le sbarre, continuò a gestire il suo impero criminale, ma la sua salute si deteriorò rapidamente. Rilasciato nel 1939 per motivi di salute, Capone trascorse i suoi ultimi anni in relativo anonimato. Morì il 25 gennaio 1947 a Miami Beach, Florida, a causa di complicazioni legate a una polmonite. La figura di Al Capone continua ancora oggi a essere soggetto di fascinazione nella cultura popolare, rappresentando l'archetipo del gangster americano. La sua biografia è intrisa di violenza, criminalità e del contesto unico dell'epoca del proibizionismo, che ha plasmato il corso della sua vita e della nostra storia criminale degli Stati Uniti. La vita criminale di Al Capone ha ispirato numerose opere cinematografiche, televisive e letterarie. Una delle più celebri è Scarface, dell'83, un classico del cinema diretto da Brian De Palma. Con una trama intensa e interpretazioni magnifiche, il film ha segnato la cultura popolare e guadagnato 66 milioni di dollari al botteghino. Una somma notevole, non credete?

La sua influenza si estende anche a oltre 75 opere cinematografiche che lo citano e omaggiano. Eccone alcune: Lo straordinario mondo di Gumball, South Park, The Goldbergs, Robot Chicken, e pensate che viene citato anche nei Puffy nel secondo film e dai Muppets in Muppets il ritorno. Ora immergiamoci nei dettagli affascinanti della realizzazione di Scarface del 1983. Le riprese hanno avuto luogo principalmente a Los Angeles, California, con alcune scene girate a Miami, Florida. Il regista Brian De Palma, noto per la sua bravura nei thriller e i film del crimine, ha lavorato con la sceneggiatura di Oliver Stone. Il cast di attori includeva Al Pacino nel ruolo principale di Tony Montana, affiancato da talenti come Michelle Pfeiffer, Steven Burr e Robert Loggia. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti il 9 dicembre 1983, riscuotendo successo e diventando un'icona culturale. Scarface ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura popolare, grazie alla sua rappresentazione cruda e stilizzata del crimine, della violenza e del sogno americano. Oltre al mondo cinematografico, il film ha influenzato la cultura hip-hop, ispirando artisti e diventando un classico per le generazioni successive. Grazie al suo impatto, Scarface continua ad essere citato e apprezzato nel mondo del cinema e della televisione, mantenendo la sua solidità duratura. Pensate che questo film è talmente famoso nel mondo che ha influenzato anche la vita criminale e la influenza tuttora. Pochi giorni fa, i quotidiani hanno raccontato, per esempio, che a Palermo è stato arrestato un 49enne africano, esponente di rilievo dell'organizzazione mafiosa denominata Black Hats, che voleva darsi la fuga in Svezia ed essere come Tony Montana. Qualcosa mi dice che era fan del film, sapete? Anche molti artisti e musicisti sono stati fan del film. La pellicola ha infatti ispirato tanti brani. Eccovene alcuni: Scarface, Push It to the Limit, quella che state sentendo in questo momento, di Paul Ekman. Questa canzone fa parte della colonna associata al personaggio di Tony Montana e la sua energia motivante è diventata iconica di questo personaggio. Gangsta Paradise di Colio. Mentre questa canzone non è direttamente ispirata ad Al Capone, riflette le tematiche della vita criminale e del difficile contesto urbano, creando un'atmosfera simile a quella dell'era della proibizione. Al Capone di Michael Jackson. Questa canzone di Michael Jackson è una traccia strumentale caratterizzata da un ritmo coinvolgente e ispirata, almeno nel titolo, alla figura di Al Capone. Chicago di Frank Sinatra. Questa canzone celebra la città di Chicago durante l'epoca del proibizionismo e può essere considerata un omaggio indiretto all'era di Al Capone. Passiamo ora ai videogiochi ispirati ai film. Intoccabile del 1989, un videogioco basato sull'omonimo film che segue la squadra di Elliot Ness nella lotta contro Al Capone durante il proibizionismo. Mafia, The City of Lost Heaven del 2002. Pur non essendo specificamente basato su Al Capone, questo videogioco esplora il mondo del crimine organizzato durante gli anni della proibizione. Scarface, The World is Yours del 2006. Questo videogioco è un seguito alternativo al film Scarface e offre ai giocatori l'opportunità di vivere la vita criminale di Tony Montana, il personaggio ispirato ad Al Capone. L.A. Noire del 2011. Ambientato nel dopoguerra a Los Angeles, questo videogioco della Rockstar Games esplora il mondo criminale organizzato e dei detective, attingendo da temi simili a quelli dell'era di Al Capone. Personalmente, ciò che mi ha colpito di più di Scarface è stata la sua audacia nel ritrarre la vita criminale nuda e cruda e la capacità del film di immergerci completamente nella sottocultura del crimine organizzato. L'influenza del personaggio di Al Capone può essere vista non solo nel contesto di Scarface, ma anche nella percezione pubblica del crimine dell'epoca. La continua supervisione di Al Capone sulle attività illegali e gli stili di vita stravaganti hanno giocato un ruolo chiave nel creare il suo iconico status. Inoltre, una delle cose che mi ha colpito di più di quest'uomo è il fatto che non solo era in grado di emanare carisma e fascino in pubblico, ma orchestrava abilmente operazioni clandestine. Sorprendentemente, l'unica cosa per cui è stato arrestato è stata la sua mancanza di presentazione delle tasse. Ironico, non trovate?

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Thank you, ladies and gentlemen. I sure hope you've enjoyed our new album here on CBS Records. We like

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è
1: posta. Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Ci state ascoltando comodamente seduti su una poltrona nel salotto della vostra villa al centro? Beh, allora cambiate stazione, perché qui si parla di blues.
2: Precisamente vi raccontiamo lo spettacolo concerto sulle vie del blues, che si è tenuto nel Teatro Comunale di Ventimiglia il 7 marzo. Questo spettacolo concerto ricostruisce una breve storia del blues attraverso alcune vicende fra i più noti musicisti, utilizzando dei linguaggi fra musica, parole e immagini. I due attori giravano tra il pubblico dicendo alcune delle frasi che rispecchiano un pochino il blues. A me ne ha colpito una particolarmente: i ragazzini non possono cantare il blues, gli adulti cantano il blues. Nel blues età adulta significa essere vecchia abbastanza per finire sulla sedia elettrica se sparato a qualcuno a Memphis.
1: A me ha colpito particolarmente la scenografia, comunque era una scenografia povera da vedere. I due attori da una parte, i musicisti dall'altra, e in mezzo un pannello con 9 foto, da Blind Lemon Jefferson a Robert Johnson a finire con B.B. King.
2: La particolarità era appunto che ogni volta che veniva raccontata la storia di uno dei cantanti con una delle loro canzoni più famose, veniva illuminata la sua foto.
1: Beh, diciamo che hanno unito immagine, musica, teatro, per raccontare come è nato il blues. Ha anche una tematica forte come il razzismo.
2: Adesso passiamo la parola ai nostri colleghi che sono andati a vederli appunto in teatro e sono riusciti a intervistarli.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo al Teatro di Ventimiglia in compagnia di Lorenzo Costa, Federica Ruggero e i Teatro Garage. Da cosa è nata l'idea di unirvi oltre la passione per il blues?
4: Ci interessa raccontare delle storie. Credo che al teatro si possano veramente raccontare storie intriganti, interessanti, emozionanti, e questa è una storia intrigante. Due personaggi, io e Federica, raccontano delle storie, diventano, man mano che raccontano queste storie, in genere diventano dei personaggi, ma qua restiamo soltanto due narratori che raccontano storie di grandi personaggi che hanno fatto grande il mondo del blues.
3: E come li avete scelti questi personaggi?
4: Abbiamo fatto una ricerca, ma poi tanto lavoro va fatto al computer, quindi alla scrivania. Poi io non sono un grande conoscitore di blues, mi sono anche informato, ho letto, ho studiato, ho chiesto ai musicisti cosa ne pensavano, cosa sarebbe stato meglio fare, se trattare un autore piuttosto che l'altro. Ma quello che ho voluto poi cercare è la storia più intrigante possibile, quella che potesse colpire, per dare veramente un segno alla messa in scena.
5: Come mai avete scelto una tematica così forte come il razzismo?
6: Comunque parlare di un tema importante come quello del blues, musicalmente parlando, è anche abbastanza ovvio inserirlo nel contesto storico in cui questa musica nasce, cresce e diventa così importante. Questa musica parla di un popolo, il popolo nero, ma in realtà, come poi ci possono raccontare ancora meglio i nostri musicisti, che voglio dire lo interpretano veramente, erano dei neri emarginati, no? Comunque sia dalla stessa società bianca che a loro volta dalle chiese battiste, per cui erano due volte gli emarginati, e questa musica nasce proprio da questo contesto, no? Comunque di solitudine, di rabbia, di una vita comunque vissuta in modo intenso, vissuta in modo anche violento, no? Nel senso più ampio del termine.
5: E voi in generale come vi siete avvicinati al blues?
7: Ok, io personalmente sono 30 anni che ho, cioè 40 anni che ho questa passione, ho 40 anni, per cui da praticamente da quando sono nato. Devo dire che sono cresciuto in mezzo a questi zii del blues che mi hanno insegnato tante cose, soprattutto diciamo la sezione ritmica, che mi hanno proprio allevato a livello musicale. E la passione, una volta una persona mi ha detto: quando ti piace il blues è già dentro di te, non lo sai, ma è già dentro di te, per cui questa è la mia modesta, diciamo, opinione, magari sentiamo gli altri.
8: Diciamo che il blues è un po' la base di tutte le musiche moderne, il rock and roll, il rock, anche quello che si fanno adesso, il rap o altro, il jazz, tante musiche. Il blues è proprio la base, è l'alfabeto della musica, e da queste appunto sono nate tante cose. E il blues è molto semplice come struttura, era nato agli inizi nei campi di cotone, era un modo per parlare tra una persona e l'altra, perché a quei tempi non, assolutamente non potevano parlare, perché venivano sfruttati al massimo e non potevano esprimersi, fermarsi, parlare, di per cui c'erano queste forme di canti che comunicavano tra una persona e l'altra quello che avveniva. Piano piano queste forme cantate molto semplici sono evolute nel blues. Il blues ha una sezione musicale molto semplice, basata su tre note, su 12 battute, ed è, diciamo, quello che adesso è l'inglese per le lingue, cioè che tutti lo parlano e tutti riescono a capirlo. Il blues è la base su cui tutti i musicisti moderni sono partiti. Ed è molto bello anche perché chi suona il blues può essere un americano, un inglese, un russo, un francese, un italiano, senza aver bisogno di capirsi nella lingua, conoscendo le basi del blues, può confrontarsi e unirsi con altri musicisti che magari non ha mai visto in vita sua. E questo è il bello del blues, che unisce tutte le persone, tutti i modi di pensare, tutti i colori, tutto.
3: Cosa volete trasmettere al pubblico?
8: Noi speriamo, attraverso la musica che facciamo, le dinamiche, come interpretiamo la musica, di esprimere i nostri sentimenti, che possono essere gioiosi, possono essere tristi o altro, cioè le variazioni sono infinite. Se uno poi piano piano riesce a interpretare la musica che sente, a viverla, riesce a capire quello che si trasmette, ecco, mi sembra una cosa molto istintiva da parte sia nostra che del pubblico poi che ascolta.
4: Sì, no, lo dicevo all'inizio, vogliamo raccontare delle storie intriganti, e non sono storie intriganti quelle che abbiamo raccontato di questi grandi uomini che non hanno saputo reggere il successo. E anche parlando di razzismo, voglio dire, abbiamo voluto anche attualizzarlo, e oggi si parla ancora di razzismo, si è razzisti nei campi di calcio quando si fa bu al nero ancora oggi, si è razzisti in una scuola quando il ragazzo in difficoltà viene messo da parte, quindi vuole essere, come dire, universalizzato, vuole il concetto di razzismo. Questo volevamo parlare veramente, sì, dei grandi uomini del blues, sì, del blues, ma anche di questo fenomeno che purtroppo è radicato nella nostra società.
3: Un consiglio che volete dare ai giovani?
9: No, il mio consiglio è questo qua, specialmente a quelli che suonano, che fanno musica: andate per strada col chitarrino e suonate per strada, tutto lì, basta.
5: Sicuramente, parole da uomo saggio, ne prenderemo atto. Chi manca a salutare? Il batterista, non l'ho ancora sentito.
10: Un grosso saluto alla radio, non mi ricordo il nome.
11: Radio Jeans.
10: Niente, con l'auspicio di rivederci altre volte, possibilmente, niente. Cioè, siamo stati contenti della serata, spero anche il pubblico, mi sembra di sì. E, no, del tacchino non lo racconto, la prossima puntata, e niente, vi salutiamo tutti e arrivederci, a presto.
5: Grazie mille, Teatro Garage, Lorenzo Costa e Federica Ruggero.
12: Davvero bravi, simpatici,
13: gentilissimi.
12: Io vorrei salutare gli amici di Radio Jeans con una frase che a me ha colpito davvero tanto: non puoi cantare il blues se sei vestito in giacca e cravatta, a meno che non sei un barbone e ci dormi dentro.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
14: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
14: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.